0: gato, ambe tuine, vamos,
1: Toma, ondo mo andare, tagato, toma, ga mondo a giria, chono. Mondo a ga giria, mono, by the way.